della veglia, sento l'orma dei passi spietati, allo scambio dei denti e da capi, ogni testa la daga brandì, ma che talmente io non c'è, e sono tutti